0: Il manuale di sopravvivenza oggi ci aiuta a sopravvivere ai capi, al capo che sia bravo o meno, comunque per antonomasia... Insomma, ci rompe le scatole, sì, e sì. Quindi il tuo manuale, devo dire, è molto interessante. Ho trovato qualche così similitudine con le tecniche che io stessa
1: che
0: applico nel mio
1: tutti.
0: Quotidiano. Andiamo da Elena, se non sbaglio, vero?
1: Sì, che scrive: ragazzi, ho provato la tecnica dell'Excel aperto, funziona troppo bene. Il mio capo mi ha visto così concentrata che mi ha chiesto di spiegargli una formula. Ora sto cercando un tutorial su YouTube per non perdere la dignità.
0: Eh sì, perché per esempio
1: perché poi ti tocca.
0: Excel io lo uso, ma per fare tabelle colorate.
1: Ah, e basta, io lo uso solo proprio l'ABC. Ho anche fatto un esame superandolo
0: no,
1: di Excel, ma
0: chissà. Io non so fare assolutamente i calcoli con Excel.
1: E poi andiamo da Antonio che scrive: io invece ho usato la fuga strategica. Ho preso un foglio e ho iniziato a camminare veloce dicendo: sto chiudendo una cosa importantissima. Peccato che il foglio fosse la lista della spesa di mia moglie. Il capo ora pensa che lavori al reparto frutta.
0: Comunque questa tattica di un po'... come dire, confondere le idee, sì. Spostare l'attenzione sì, su sì, qualcos'altro, sì. Soprattutto se c'è un qualcosa di importante che non hai fatto, sì. O hai paura del resoconto, eccetera. Io una cosa che faccio spesso, quando soprattutto so di essere nel torto, spero che in questo caso specifico il capo non mi stia ascoltando, però che ne so, dovevo fare quella roba, sì. Oppure ho tralasciato qualcosa e so che magari passando proprio dal suo ufficio sicuramente verrò acchiappata e riempita di domande, io anticipo. Sono io che vado
1: certo.
0: Come si dice, entro io anche a gamba tesa un po', sì. Dicendo: senti, scusa, ti volevo dire che... E comincio a tirare su dei delle questioni che non servono a nulla,
1: certo, però
0: dove
1: servono...
0: però sembro molto concentrata e servono a distogliere l'attenzione da quello che in realtà dovevo portare a termine.
1: Sì.
0: Vi assicuro funziona.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Spot! Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.

Prosegue il nostro martedì insieme tra poco, come sempre, con la rubrica conclusiva del programma hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Insulti in romanesco, perché ogni tanto, diciamocelo, sfogarsi fa bene. Su.

0: c'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot.
2: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.

0: Prima di iniziare questo nuovo capitolo dedicato agli insulti in romanesco con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, assicuriamoci che Alo sia vivo e stia bene.
1: Sono vivo,
0: a posto?
1: Sono tornato, ripreso, più okay. forte che mai.
0: Hai ripreso conoscenza. Quando si tratta di insultare gente, le forze non devono mai mancare. Quindi, come dicevamo, ho trovato sul web una serie di insulti in romanesco molto molto
1: vediamo
0: divertenti.
1: Allora, io ne conosco tanti, essendo romano, ne certo. conosco tanti in romanesco. Vediamo se tra quelli che dici ne manca qualcuno che conosco, che
0: sì.
1: si possono dire, perché il romano si sa è molto verace.
0: potresti aggiungerne altri. Allora cominciamo con: te vorrei clonà, così meno a te e pure quell'altro.
1: Bello,
0: questo è bellissimo. Sei così brutto che se te meno c'è il rischio che t'aggiusto.
1: Carino.
0: Ah, bello de notte. Questa semplice,
1: sì,
0: ma funziona
1: carina,
0: sempre
1: famosa, sì,
0: non
1: sì.
0: te sputo si notte lavo.
1: Bella, sì sì.
0: Ma è da notare come interpreto bene.
1: Ma molto, sì eh? Sì sì.
0: Un papà con la bimba per mano: ringrazia che sei mi fia, se no te... No, ringrazia che è mi fia, se no te la tiravo.
1: Bene.
0: Se no te la tiravo.
1: Se no te la tiravo.
0: Qua vedi, mi sono lodata e imbrodata da sola.
1: Se no te la tiravo.
0: Sì. Poi, ti pio per le narici e ti porto come una giacchetta estiva.
1: Bella questa, questa sera. Questa è una delle prime che ho imparato quando
0: questa
1: ero piccolo.
0: Questa è una di quelle più famose. Te possa trovare un orso vicino a una fontana, così magna e beve.
1: Ah, bella.
0: Tu madre ti ha cullato vicino al muro.
1: Ecco.
0: Questa anche. A testa disabitata, con 4B
1: sì,
0: ovviamente.
1: Certo, ovvio.
0: Poi, ma che è? Ma te è morta la maestra? In testa c'ha in criceto, in prognosi riservata. Poi, i due neuroni che te sono rimasti si sì. sono dati all'autoscontro.
1: Benissimo.
0: C'hai l'acqua del Tevere in testa.
1: Bene.
0: Si te metti i tappi alle orecchie, caschino dentro.
1: Beh, questo
0: è proprio... Caschino dentro
1: body
0: è proprio...
1: Body shaming, è proprio...
0: Ci avevi una caccola al posto del cervello, poi
1: bene.
0: Hai starnutito.
1: Ottimo.
0: Poi hai starnutito.
1: Benissimo.
0: C'hai il dono dell'intelligenza, ancora incartato però.
1: Bella questa.
0: Fammi sapere quando inauguri il cervello che te regalo una pianta. C'hai i tre bagarozzi in testa, due che girano la corda e uno che sarta.
1: Carino.
0: Tutto con la R.
1: Tutto con la R.
0: Lo sai quella del sordo e del coglione? Questa te la chiedo a te. La sai, la sai quella del sordo e del coglione?
1: No.
0: Come? T'hanno fatto vola vola da piccolo, ma non t'hanno piato,
1: carina.
0: T'hanno
1: questa.
0: Ripiato. E basta, era l'ultima.
1: Allora, io ne conosco una quando sei proprio arrabbiato con
0: sì.
1: qualcuno, mi ricordo, la
0: sì.
1: sentivo quando ero piccolo. Te do un cazzotto un petto.
0: Che te faccio,
1: te
0: nicchia
1: faccio una nicchia pa' Madonna. Bellissimo.
0: Io te do un cazzotto talmente forte che voli così in alto che se non te porti un panino te mori di fame.
1: Ammazza. Io ne conosco una un po' volgarotta. Mi direi tu se è il caso di dirla.
0: Sì.
1: È nato meglio Pinocchio con una sega che te con una scopa.
0: La Madonna. No, allora me ne è venuta in mente un'altra.
1: Vai.
0: Non è un insulto.
1: Vai.
0: Però è una favola rivisitata del famosissimo Proietti, che diceva che a un certo punto la fatina 2.0 incontra Pinocchio, inciampa e dice, lei inciampa con Pinocchio mentre passeggia,
1: sì.
0: e dice: Pinocchio mio, di una bucia, perché
1: sì.
0: lei inciampa a gambe aperte. Vabbè, direi che possiamo
1: andiamo.
0: Ciao a tutti, alla prossima.
2: Noi siamo gli altri.

0: Amici, anche questo martedì termina qui. Il Comedy Radio Show ovviamente tornerà domani con me, Alessandra Bellotti. Vi aspetto numerosi. Grazie a tutti, ciao, buon proseguimento.
1: WRN Radio, the more you hear it, the more you feel.

0: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: Spot. Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
5: Sono le 2:59 minuti.
6: VRN Radio.
7: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot! Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio, powered by Tecnotel. Music Club Web Radio, per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com, powered by Tecnotel.
2: Sono le 3:59.
3: URL.

Comincia una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è martedì 18 di agosto, sono Francesca Romana Macri, diamo il via a un nuovo appuntamento insieme. Si dice anche che il martedì sia uno dei giorni più complicati della settimana. Poi, se c'è qualcuno che è tornato a lavoro e se c'è qualcuno che sta ancora un po' smaltendo il post Ferragosto, ci siamo noi di Verdi, Bianchi e Rossi che portiamo un po' di italianità. Partiamo tra pochissimo con l'agenda, quindi le date che hanno segnato la storia d'Italia in questo 18 d'agosto. E poi apriamo la pagina dello sport italiano in questo martedì parlando del Golden Boy del calcio italiano, Gianni Rivera. Poi si va in tavola col nostro Gabri, che saluto, è già lì pronto a partire, e vediamo un po' di piatti dalla Sicilia. Andiamo a Trapani per un couscous di pesce made in Sicily. Si parte con Verdi, Bianchi e Rossi.

0: diamo il via a questo appuntamento di oggi, martedì 18 di agosto. Ciao a tutti cari amici, ben ritrovati, sono Francesca Romana, do il bentornato dalla Sicilia con furore, from the Sicily with furor, non si dice così in inglese.
1: Con grande caldo, perché oggi fa caldissimo.
0: Vabbè, ci godiamo ancora quest'estate 2026, perché qualcuno potrebbe cantare o ha cantato in passato l'estate sta finendo. Non è questo il caso, partiamo subito con le date, quelle che hanno segnato la storia d'Italia in questo 18 di agosto.
1: La nostra consueta carrellata fra dal 293 avanti Cristo, l'anno in cui venne costruito il più antico tempio romano dedicato a Venere. Quando si parla di monumenti, opere d'arte, mi viene veramente quel sentimento di passione. Però,
0: sì, anche di patriottismo per città come Roma, come anche Agrigento, ma siamo pieni di beni culturali che rappresentano anche la storia e l'antichità, la storia che ha toccato il nostro paese.
1: Poi passiamo al 1958 con La canzone nel blu dipinto di blu, o Volare che dir si voglia, anno in cui raggiunse la posizione numero uno della classifica statunitense, dove resterà per 6 settimane consecutive.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni, chi spegne le candeline oggi sotto il segno del leone.
1: Geppi Cucciari, nata il 18 agosto del 1973. Poi Sergio Castellitto, classe 1953, Daniele Silvestri, nato nel 1968, Elena Santarelli, 1981, e Gianni Rivera, fuori classe del Milan, classe 1943.
0: Ci sono anche altri auguri che dobbiamo fare, sono quelli di buon onomastico con i santi del giorno.
1: Sant'Elena Imperatrice.
0: Quindi auguri a tutte le persone e alle ragazze, alle donne, alle mamme in ascolto che portano questo nome meraviglioso.
1: Eleno, vero?
0: No, penso proprio di no. Ultimo ma non meno importante invece?
1: Il proverbio: se piove ad agosto, piove miele e mosto.

0: Forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot.
4: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
5: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: anche di classe, devo dire, sì, no? Sì. Nel portamento piace.
1: Tanta, tanta roba, Geppi Cucciari, auguri.
0: E poi Roberto, buon compleanno Daniele e ricordati, salirò ma con calma, che ormai la torta pesa più della chitarra. E qui è un po' cattivino, perché poi quando ti dicono che gli anni passano e te lo fanno notare, boh, è una cosa che a me un po' fa così dispiacere.
1: Vabbè, ma ci sono dei dati di fatto, delle oggettività, e guarda che andare avanti con gli anni, comunque crescere, non è una cosa negativa, anzi, a volte è il contrario.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
3: You hear it, the more you feel it.
4: Vorrei che avessi la mia fantasia per disegnare un posto dove non piove. Su questa strofa tu sei ancora mia.

Insieme nel martedì di Verdi, Bianchi e Rossi abbiamo già iniziato il nostro appuntamento assieme a Gabri, che con furore viene dalla Sicilia, ormai questo è praticamente il suo soprannome, e oggi torna l'appuntamento con Sportivamente Italiani, perché abbiamo tantissimi successi del mondo italiano, del tennis, del calcio e non solo. E oggi parliamo del Golden Boy del calcio italiano, nato ad Alessandria nel 1943, insomma famosissimo per le sue imprese calcistiche. Oggi parleremo di Gianni Rivera. Quindi restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: E il martedì di Verdi, Bianchi e Rossi, quando cari amici torna un appuntamento con lo sport italiano, perché noi siamo sportivamente italiani. Do il bentornato ancora al nostro Gabri. Ciao Gabri.
1: Ciao Fra.
0: E parliamo di un grande calciatore che ha fatto un po' la storia anche del nostro paese. Parliamo di Gianni Rivera.
1: Assolutamente Fra, uno dei più grandi calciatori della storia del nostro sport, diciamo preferito secondo alcuni, qualcuno si offenderà, no? C'è anche il tennis che va alla grandissima, ma ci piacciono tutti gli sport in particolare. Parliamo appunto di Gianni Rivera, abbiamo fatto gli auguri nella precedente parte del programma e adesso andiamo un po' ad analizzare quella che è stata la vita di questo immenso calciatore soprannominato Golden Boy, ragazzo d'oro, perché è esordito a 15 anni all'Alessandria. Negli anni 60 questo era un fatto assolutamente insolito e poi ha vinto un po' tutto quello che c'era da vincere, scudetti, coppe campioni, intercontinentali con il Milan, ha fatto un po' la storia del club rossonero, capace di segnare gol importantissimi, di avere anche un ottimo calcio, un'ottima tecnica nel trovare poi soprattutto i compagni, nel metterli nelle condizioni di fare gol. Ma c'è un evento che segna in particolare per tutti noi italiani il ricordo di questo straordinario calciatore, è quella mitologica partita Italia-Germania del Messico 1970, Mondiale del 70, 4-3, con il gol appunto di Gianni Rivera arrivato nei supplementari. Una partita incredibile, epica. Te ne avranno parlato un po' i nonni.
0: Sì, quelli erano i bei tempi del calcio italiano, anzi del calcio fatto all'italiana. Adesso rimpiangiamo un po', però speriamo magari di riprenderci, non so, con gli europei. I mondiali ancora sono lontani,
1: sì.
0: Sono praticamente appena finiti, quindi.
1: Comunque quella partita 3-2, pareggio Germania 3-3, poi supplementari risolta da Rivera, che vinse anche un europeo nel 68. Quindi giocatore importante sia a livello di club con il Milan, sia per la nostra nazionale.
2: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
3: La tua radio.

0: un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot. Chiama Stefania.
3: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
2: Ora però posso chiamare senza auricolare?
3: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
2: Ma io non ti butterei mai.
3: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. cellulari.salute.gov.it.
4: Sono le 4:59.
5: QRN Radio.

0: Sono tanti i vostri messaggi, ci sono arrivati e noi vi leggiamo come sempre. Io sono Francesca Romana, con noi dalla Sicilia con furore torna Gabri. Ciao Gabri.
1: Sempre con furore, ciao.
0: Esatto. Pa. Abbiamo parlato di un grande calciatore dell'Italia del passato, Gianni Rivera, giusto?
1: E non potevano mancare i messaggi dei nostri amici ascoltatori. Ci scrive Francesco, che fa una sorta di mini lettera. Caro Gianni, per noi che abbiamo vissuto i tuoi anni, il calcio e la domenica aveva un sapore diverso. Bastava che il pallone arrivasse ai tuoi piedi e San Siro tratteneva il respiro. Bello questo messaggio.
0: Il gioco era praticamente fatto, insomma, una parte di storia nella memoria di tantissimi tifosi.
1: E poi Giuseppe: Rivera non era famoso per la forza fisica, ma per l'eleganza, la visione di gioco e la precisione del passaggio. Era il classico numero 10, capace di vedere il gioco prima degli altri e di illuminare la manovra.
0: C'è un calciatore oggi che potresti paragonare o che potremo paragonare a lui?
1: Ma oggi si fa fatica, obiettivamente il nostro calcio è un po' povero. Direi che è un po' l'antesignano di quello che fu Baggio, per certi aspetti. Un misto, una combo tra il centrocampista di qualità e il trequartista che andava a smistare. Quindi direi una combo tra Baggio e Pirlo.
0: E che combo! When I walk on by, girls be looking like Debbie Fly. I pimp to the beat, walking down the street in my new the freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out control. It's Red Food with the big

0: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
1: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
2: Spot! Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
3: Mio?
2: Sì, e anche di tutti gli altri.
4: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
2: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
3: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
4: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
5: VRN Radio, più l'ascolti.

Ed è un attimo che arriva il momento in cui dobbiamo andare a tavola, perché siamo noi quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, e oggi Gabri, con furore dalla sua Sicilia, ci porta proprio lì, anzi ci porta vicino Trapani, perché parliamo

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi le altre droghe.
1: Sì, e te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot. Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.

0: Sediamo a tavola qui a Verdi, Bianchi e Rossi, ovviamente metaforicamente, purtroppo, metaforicamente parlando. Ben ritrovati ancora cari amici, sono Francesca Romana, do il bentornato al nostro Gabri, ciao Gabri.
1: Ciao Fra.
0: E dalla Sicilia con furore ci porti proprio lì, perché c'è un piatto che in Sicilia va molto forte, un piatto che però ha origini arabe e la Sicilia di arabo ne sa qualcosa.
1: Ne sa tanto, però dobbiamo dare merito anche all'esclusività di questo piatto, Fra, perché io non ho mai mangiato un couscous buono come quello trapanese.
0: Hai assaggiato però quello arabo?
1: Ho assaggiato, no, in realtà non quello arabo, ma quello rifatto alla siciliana, appunto alla trapanese. In realtà c'è anche qui una battaglia tra Trapani e San Vito Lo Capo per chi lo fa meglio, ma secondo me sono buoni entrambi. Faccio riferimento in particolare al couscous di pesce, che è da distinguere rispetto a quello fatto con le verdure, che nasce un po' dalla combinazione, appunto come dicevi tu, tra la cultura araba, in particolare Marocco, Tunisi e la Sicilia, perché in Africa, nell'Africa occidentale, lo facevano soprattutto con la carne e con le verdure, mentre siccome noi siciliani siamo amanti del pesce, abbiamo voluto fare un cambio.
0: E non solo, quindi, avendo le coste a disposizione, quale modo migliore se non appunto utilizzando uno degli alimenti più buoni della cucina anche italiana in questo modo?
1: E infatti ci hanno messo lo zampino i pescatori del Trapanese, che nell'Ottocento hanno, diciamo, suggerito questo cambiamento, che poi ha dato vita a questo piatto, che viene fatto in particolare con la semola, cioè quindi c'è una semola lavorata a mano con una tecnica particolare a cui va aggiunto il brodo con diverse tipologie di pesce, e quindi è un piatto, insomma, che invitiamo i nostri amici ascoltatori ad assaggiare tra Trapani e San Vito Lo Capo.
0: E quindi ha il marchio di eccellenza dato da noi di Verdi, Bianchi e Rossi.

Arriviamo alla fine di un nuovo appuntamento insieme, cari amici di Verdi, Bianchi e Rossi. Sono Francesca Romana Macri con voi tutti i giorni. Questo è il programma Verde, Bianco e Rosso, perché in lungo e largo parliamo d'Italia. Ringrazio Gabriele, parte del team di Verdi, Bianchi e Rossi oggi. E vi ricordo che ci sentiamo domani, nel mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!

0: nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot.
2: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
3: Sono le 5 e 59 minuti.
4: Well.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: on your radio.
1: Amore è lasciarsi vivere, lasciarsi prendere, lasciarsi liberi di scegliere.
2: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
3: Su 24.

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot.
2: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: qualcosa è andato storto. Se la te tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto. Sono finita sempre al solito posto. Torna a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa? Cosa?
2: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: for me.
1: Richiedi la tua canzone via email.
2: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
1: Spot.
2: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
3: VRM Radio. Bellissima.
4: Your radio station. Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.
3: WRN. Your radio station.

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 18 agosto. Ariete, la luna e scorpione ti porta a scavare sotto la superficie. Sul lavoro potresti accorgerti di dinamiche che finora avevi ignorato. Toro, le relazioni diventano il centro della giornata, la luna e scorpione ti mette di fronte a ciò che provi davvero e rende difficile accontentarsi di rapporti superficiali. Gemelli, giornata intensa, soprattutto sul lavoro, potresti sentire il bisogno di riprendere il controllo di una situazione che ti sfugge. Appena possibile, prenditi cura di te. Cancro, la luna e scorpione parla una lingua che conosci bene, quella delle emozioni profonde. È una giornata favorevole per l'amore, ma anche per la creatività. Leone, potresti avere la sensazione che qualcuno metta alla prova le tue certezze. Non trasformare ogni confronto in una sfida, l'amore ha bisogno di leggerezza. Vergine, la luna e scorpione rende la mente più penetrante e intuitiva. Ottima giornata per colloqui, accordi, comunicazioni importanti e decisioni strategiche. Bilancia, questioni economiche o affettive potrebbero richiedere una scelta. La luna ti invita a non rimandare ciò che sai già di dover affrontare. Scorpione, la luna nel tuo segno amplifica intuizione, fascino e determinazione. Senti con maggiore chiarezza ciò che vuoi e soprattutto ciò che non vuoi più accettare. Sagittario, hai bisogno di rallentare e ascoltare ciò che accade dentro di te. La luna e scorpione favorisce riflessione e recupero di energie. Capricorno, una giornata produttiva e strategica. Potresti capire finalmente come muoverti in una questione professionale o finanziaria. Acquario, la luna e scorpione ti mette sotto i riflettori e potrebbe renderti particolarmente sensibile alle pressioni esterne. Non lasciarti condizionare dagli altri. Pesci, giornata intensa e intuitiva. La luna e scorpione crea un'atmosfera favorevole ai sentimenti profondi, ai viaggi, alla creatività e alla ricerca di nuovi significati. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.

Martedì mattina, eccoci, 18 di agosto, 230esimo giorno del calendario. Un'occhiata al sole che è sorto alle 6:20, tramonterà alle 20:22. Siamo pronti, si parte!

I compleanni VIP di oggi, facciamo tanti auguri a Gianni Rivera, ex calciatore, grande calciatore, nato ad Alessandria nel 1943. Buon compleanno a Sergio Castellitto, attore, nato a Roma nel 1953. E infine buon compleanno a Daniele Silvestri, cantautore, nato a Roma nel 1968.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot. Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: VRN Radio, più l'ascolti.

Vediamo cosa è capitato negli anni. Il 18 di agosto, partiamo dal 1201, quando viene fondata la città di Riga. 1892 viene firmata l'alleanza franco-russa. 1893 la regina Margherita di Savoia inaugura con la salita alla punta Gnifetti sul Monte Rosa l'omonimo rifugio, il più alto d'Europa. 1975 viene ritrovata in una zona centrale della Cina una mummia di oltre 2000 anni. 1996 a Brno Valentino Rossi conquista la sua prima vittoria di una competizione mondiale.

E siamo ai santi del giorno. La chiesa oggi ricorda San Lauro e compagni e Sant'Elena. Sant'Elena è la protettrice dei tintori, dei fabbricanti d'aghi e chiodi.

0: Hit Station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrizio.

0: Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot!
2: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco.

Era il 18 di agosto del 1866 quando Janssen osservava per la prima volta l'elio. Dopo l'idrogeno, l'elemento chimico più presente nell'universo è appunto l'elio, gas nobile, incolore e inodore. Sulla Terra è rinvenibile nell'atmosfera terrestre, in alcune acque minerali e in certi gas naturali. Il suo utilizzo più noto riguarda i palloni aerostatici e i dirigibili.

18 di agosto oggi si celebra la giornata mondiale del Never Give Up, non mollare mai, dedicata alla resilienza e al superamento degli ostacoli. E allora cerchiamo di affrontare tutti gli ostacoli in questo martedì 18 di agosto. Io vi auguro una buona giornata e vi aspetto domani.

0: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: Thunder.
1: URL Previsioni Meteo.
2: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: ForaSmile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
0: Sono le 8.

Martedì 18 agosto il Comedy Radio Show non si ferma mai. Ciao a tutti e ben ritrovati cari amici, io sono Alessandra Bellotti e tra poco torneremo a farci quattro risate, non due, quattro, che è ancora meglio, in questa puntata di oggi, anche perché tornerà il nostro Alo con la storia mai raccontata, che se qualcuno non l'ha raccontata forse un motivo ci sarà, ma noi abbiamo lui che ce la racconta e oggi il protagonista è Alberto Angela. Tra poco. Stay.

0: Ci siamo, la storia mai raccontata, troviamo solo qui al Comedy lo spazio e il modo per raccontarvela con il nostro Alo.
1: E il documento mi è arrivato proprio stamattina.
0: Quanto
1: e
0: hype.
1: Allora, esatto, quanto hype, perché si racconta, ma sì, nessuno lo conferma ufficialmente, che un pomeriggio di molti anni fa, durante le riprese di un documentario, Alberto Angela si trovò nel mezzo di una tempesta improvvisa. Il vento urlava, le nuvole correvano.
0: E lui continuava a raccontare.
1: E lui continuava. Allora, gli etruschi, i tecnici scappavano come comparsi in un film catastrofico, eppure lui rimase lì, immobile, con quella calma da "ho visto cose che voi umani". La leggenda dice che in quel momento Alberto Angela sollevò leggermente il sopracciglio destro. Un gesto minuscolo, quasi impercettibile, ma sufficiente a generare un fenomeno atmosferico mai più osservato. La tempesta si fermò per educazione. Il vento si calmò, le nuvole si aprirono, un raggio di sole scese esattamente sul suo volto, come se il meteo avesse deciso di fare un'inquadratura migliore. I tecnici increduli ripresero a lavorare e Alberto, con la sua voce pacata, disse semplicemente: "Come potete vedere, il clima può essere imprevedibile, ma non necessariamente scortese". Da quel giorno, secondo alcuni meteorologi, esiste un parametro segreto nelle previsioni: l'indice di sopracciglio Angela, che misura quanto il tempo sia disposto a collaborare.
0: Io veramente.
1: E
0: veramente.
1: La morale di questa storia, mai raccontata.
0: Abbiamo anche la morale.
1: Assolutamente sì.
0: Sì.
1: E la morale è: non puoi controllare il meteo, a meno che tu non sia Alberto Angela.
0: È il sopracciglio di Alberto Angela.

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot.
2: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel.

0: La storia mai raccontata, protagonista Alberto Angela, che riesce a creare tempeste con un solo sopracciglio. No, creare.
1: Le ferma.
0: Incredibile.
1: Tutti scappavano.
0: Come si chiamano quelli attratti sessualmente dalla cultura?
1: Sapio sessuale.
0: Stavo dicendo pansessuale. No,
1: sai che Levante ultimamente.
0: Sì, e lei mi è venuta in mente.
1: Vedi, ha affermato che il suo fidanzato. Cioè, lei sta. Che tra l'altro è un bonazzo. Cioè, lei ha detto, oltre che bonazzo, mi piace il suo cervello.
0: Levante confermerebbe il fatto che pure, insomma, pure Alberto Angela non sarebbe male. Credo, cioè, se a lei piace
1: Alberto Angela piace tantissimo.
0: A parte che comunque è un bell'uomo.
1: A parte che è un bell'uomo, io poi a casa della. Lui abitava, credo.
0: Sì.
1: Nella via dove abitava la mia ex. Ah. Ora non so né se la mia
0: ex di Alo. Ciao, ex. Ciao.
1: Sì, ma tanto è diventata mamma, quindi.
0: Bella, salutiamo.
1: No, nel senso, c'è un bel.
0: Auguri.
1: Sono molto contento, le ho fatto anche gli auguri qualche anno fa. È diventata mamma e abitava in questa via.
0: Sì.
1: E ci abitava anche Alberto Angela, che incontravo ogni tanto. Posso dire, un bell'uomo.
0: Sì,
1: bello fisicato.
0: Ci hai fatto un pensierino anche tu. La verità.
1: Ti posso dire. Sono sapio sessuale. Anch'io.
0: Bene, allora, dopo la storia mai raccontata,
1: sì,
0: anche su
1: di me, sulla mia attrazione per Alberto Angela.
0: Esatto, e sulla
1: messaggi.
0: Tua ex.
1: Esatto.
0: Soprattutto andiamo a leggere i messaggi.
1: Serena che scrive: io ci credo alla storia del sopracciglio di Alberto Angela. L'altro giorno ho provato a farlo anch'io per fermare il vento, mi si è solo appannato l'occhiale. Serena, non sei Alberto Angela. Io adesso
0: non voglio
1: sminuirti.
0: Serena.
1: Ma sai che scena? Che provo a fermare il vento facendogli l'occhiolino. Vabbè. E poi Lorenzo scrive: mio padre giura di aver visto Alberto Angela dal vivo una volta. Dice che quando ha salutato, le nuvole hanno fatto spazio. Coincidenze? Non credo.
0: Ma io mi meraviglio dei nostri amici del comedy, come ti danno corda.
1: Ma
0: cioè, le cose
1: corda
0: che scrivono.
1: Racconto,
0: ragazzi,
1: cose vere.
0: Cioè, dovete voi, come dire, placarlo, Alo, non dargli tutta questa corda. Vabbè, che dire.
1: Viva Alberto Angela!
0: Mi hai fatto venire voglia di guardare un bel documentario.

0: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Stop!
2: Ma che sei, scemo?
3: Io?
2: Tu? Ascolta!
4: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
2: Pure tu sei scemo.
5: Ma io non fumo.
2: T'ho visto guidare senza casco.
6: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
2: Mi sono spiegato?
5: Ai!
2: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
7: The more you feel it.

0: Manuale di sopravvivenza: come sopravvivere ai vicini scassaballe più che rumorosi.
1: Sì, beh, ognuno li definisce come vuole. Comunque, quelli che fanno rumore, esatto. Troppo rumore.
0: Rumore,
1: la la la la. Bene. Abbiamo fatto un mix tra rumore e furore.
0: Hai visto? Ti è piaciuto?
1: Bello. Mi è piaciuto molto.
0: Forti emozioni qui al Comedy Radio Show, andiamo con l'elenco.
1: E allora partiamo con il capitolo 1, come sempre sappiamo, quindi per sopravvivere, lo ripetiamo, a questa figura mitologica che è il vicino rumoroso, quello che fa casino a orari che non sono orari, con strumenti che non sono strumenti. Capitolo 1 identifica il tipo di rumore. Prima di tutto devi capire con chi hai a che fare. I vicini rumorosi si dividono in 3 categorie. Il martellatore mistico, martella senza motivo, nessuno sa cosa costruisca, nemmeno lui. Il trascinatore di mobili notturno, che sposta i mobili alle 2:47 del mattino, sempre. E il DJ dell'inconsapevolezza, musica a palla, ma sempre canzoni che non conosci, e forse è meglio così.
0: Io potrei essere la terza.
1: La terza, bene, quindi come sopravvivere anche ad Ale. Capitolo 2, la calma apparente, quando senti il primo tum, respira, conta fino a 10, poi conta fino a 20, poi conta fino a quando ti passa la voglia di bussare alla porta con un ariete medievale. Capitolo 3, la comunicazione passivo-aggressiva. Il manuale consiglia metodi eleganti. Lascia un biglietto anonimo scritto con una calligrafia troppo bella per essere credibile. Fingi di bussare per sbaglio, ops. Manda un messaggio nel gruppo condominiale e poi esci dal gruppo.
0: Oppure metti lo stecchino nel citofono, si faceva
1: anche
0: una volta.
1: Sì, si faceva voglia con lo scotch, come no. Capitolo 4, la soluzione tecnologica. Cuffie. Tappetini antirumore, playlist pioggia tropicale. Funzionano? No, ma ti fanno sentire proattivo. Capitolo 5, la vendetta creativa. Non consigliata, semplicemente citata. Quindi non ve la sto consigliando, però ve la devo inserire nel manuale. Quindi il manuale non approva ma riporta. Accendere l'aspirapolvere alle 7. Parliamo 7 del mattino.
0: Certo,
1: ovviamente.
0: Certo.
1: Provare il karaoke alle 8 del mattino. Fare finta di fare lavori alle 9 del mattino. È una strategia chiamata occhio per occhio, rumore per rumore.
0: Giusto.
1: Conclusione, ricorda, il vicino rumoroso non si elimina, si accetta, si studia, si teme e soprattutto si affronta con il manuale.
0: Anche perché non siamo qua per dare consigli su come eliminare persone.
1: Assolutamente.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: VRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità.
2: Buongiorno e buon martedì dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico al momento scorrevole sulla maggior parte delle strade e autostrade della nostra regione, comprese le carreggiate del Grande Raccordo Anulare. Sul tratto urbano dell'A24 Roma Termo, ricordiamo che fino al 28 agosto, per lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza presso la galleria Pittaluga, è istituita la chiusura del tratto, compreso tra la tangenziale e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo. Ricordiamo che questa sera sono attivi anche i cantieri notturni dalle 22 fino alle 6 del mattino, con la chiusura in direzione anche della tangenziale. Trasporto pubblico: sulla linea A della metropolitana, per lavori di riqualificazione è chiusa la stazione di Lepanto fino al prossimo 30 agosto. I treni transitano senza effettuare la fermata in entrambe le direzioni. È tutto, grazie per l'attenzione. Da Marco Ciluffo e la Sala, appuntamento a più tardi con un nuovo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URN Previsioni meteo.
3: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola cortile.
5: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
6: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
5: Niente, ignora tutti i messaggi.
7: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
1: Sono le 9.
0: URN Radio.
8: The Comedy Radio Show.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Siamo qui oggi al Comedy Radio Show ci stiamo impegnando nel sociale, a quanto pare.
1: Certo, per
0: abbiamo parlato dei vicini
1: per
0: rumorosi.
1: Per affrontare, certo, sopravvivere al vicino rumoroso, ricordando che non si può eliminare.
0: Tramite il manualo, esatto, del nostro alo.
1: Esatto.
0: E cosa ci hanno scritto gli amici del Comedy? Sono d'accordo o no?
1: Allora, Giada scrive: il mio vicino è chiaramente un trascinatore di mobili notturno. Alle 2.47 sposta qualcosa, sempre. Non so cosa, non so perché, ma ormai ci sincronizziamo. Io giro nel letto, lui gira il divano. Ci sono però
0: come si chiama la nostra amica?
1: Giada.
0: Povera Giada.
1: Ma poi, ma cosa trascinate i mobili durante la notte? Ma che fate?
0: Perché le 2.47 viene meglio. È una pratica che viene meglio a quell'ora.
1: Esatto, sì, ti devo dire. E poi Marco scrive: ho provato la comunicazione passivo-aggressiva. Biglietto anonimo, calligrafia elegante. Il vicino mi ha risposto con un vocale di 3 minuti.
2: Rumoroso pure quello. Sì, poi le persone, io ad esempio ho un vicino di casa,
0: sì,
2: che è rumoroso.
0: Sì.
2: Allora lui in realtà mi abita sotto. Quindi
0: ma addirittura fa così tanto rumore che lo senti.
2: Quindi
0: da
2: il problema dovrei essere io per lui, sì, ma io non faccio casino. Lui urla. Lui quando parla, non parla. Lui urla. Lui lo sento quando parla alla moglie. Non è che dice amore, fa amore.
0: Quindi in realtà si scopre che è sordo.
2: Sì, ma guarda, io non credo, perché in ascensore ci sente bene. Quindi è
0: senti,
2: proprio,
0: invece
2: è rumoroso.
0: Io da poco ho cambiato casa,
2: sì,
0: e ho un vicino che non è rumoroso, però mi parcheggia sempre la macchina dietro.
2: Aia.
0: Aia. Prima o poi il rumore lo farò io.

0: vita.
1: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
2: Spot!
3: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
4: VRN Radio, più l'ascolti,

ritorna l'appuntamento con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, tra poco qui al Comedy Radio Show, con i figli gentili, o meglio, in maniera ironica, figli non proprio gentilissimi che però dicono grandi verità ai propri genitori. Tra poco.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot. Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
2: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
1: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.

0: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, figli che alzano l'autostima dei genitori, o meglio, che fanno tutto tranne che questo che ho appena detto. Allora, iniziamo con Alessio, 5 anni, sì. Mentre mi metto il contorno occhi. Mamma, cosa serve quello? Beh, serve per farmi sembrare più giovane, amore. Allora dovresti metterlo su tutta la faccia. Capito?
1: Alessio, però, mamma mia.
0: Matteo, 15 mesi. 15 mesi mi sembra un parmigiano, ma va
1: 15
0: bene.
1: 15 mesi?
0: Un anno.
1: Top.
0: Vabbè, comunque. Non dice una mazza, niente, né versi degli animali, né parole, non gli va, ok? Nulla sì, cosmico. Sì, sì, oggi sì. Mi guarda, scrive la mamma, con quei suoi occhioni lucenti e mi viene spontaneo chiedergli chi sono io e lui. Cacca.
1: Bello. Bene. Ottimo.
0: Continuiamo con mesi. Mio figlio mi raccontava dei dinosauri di cui avevano parlato a scuola. Mamma, ma che ti dico? Tu i dinosauri li hai visti?
1: Aia.
0: Mio figlio, 3 anni circa, mi vede abbigliata per andare al matrimonio di alcuni amici. Di solito mi vesto in maniera molto maschile perché lavoro in ferramenta, ed esordisce con: oh mamma, come sei bella, sembri una femmina. Amore. Ma 5 anni, madre in smart working, mamma, ma a te piace il tuo lavoro? Certo, amore mio, ma quindi ti piace schiacciare tasti tutto il giorno?
1: Beh, ci sono tanti lavori che prevedono lo schiacciamento di tasti,
0: grandi
1: e anche
0: verità,
1: di altre cose che
0: dire.
1: Non diremo.
0: Massimo, 4 anni, vedendomi con un abito da sera nero: mamma, che bella che sei, sembri bella come una suora. Perfetto.
1: Ci sono suore bellissime.
0: Grande
1: comunque.
0: Massimo. Domenico, quasi 4 anni, parlavamo del suo compleanno e del fatto che stava diventando grande. Gli spiego che si diventa alti mangiando cose salutari e non sempre cioccolata. Dopo un po' di silenzio mi dice: mamma, ma tu le mangi le verdure? Sì, amore, tutti i giorni, non mi vedi? Beh, però sei sempre bassina, devo dire.
1: Comunque, lo sai cosa mi piace di questi bambini? La genuinità
0: e la saccenza.
1: Esatto, anche un pochino, sì.

Continuate a scriverci e a raccontarci le vostre storie, cari amici del Comedy Radio Show. Io vi saluto per quanto riguarda oggi. Tornerò domani, mercoledì 19 agosto, come Alessandra Bellotti, il meglio dell'intero programma, quindi il best of di questa settimana. Quindi vi aspetto numerosi. Grazie a tutti, a domani al Comedy Radio Show.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Buongiorno e buon martedì dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico al momento scorrevole sulla maggior parte delle strade e autostrade della nostra regione, comprese le carreggiate del Grande Raccordo Anulare. Sul tratto urbano dell'A24 Roma Termo, ricordiamo che fino al 28 agosto, per lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza presso la galleria Pittaluga, è istituita la chiusura del tratto, compreso tra la tangenziale e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo. Ricordiamo che questa sera sono attivi anche i cantieri notturni dalle 22 fino alle 6 del mattino, con la chiusura in direzione anche della tangenziale. Trasporto pubblico: sulla linea A della metropolitana, per lavori di riqualificazione è chiusa la stazione di Lepanto fino al prossimo 30 agosto. I treni transitano senza effettuare la fermata in entrambe le direzioni. È tutto, grazie per l'attenzione. Da Marco Ciluffo e la Sala, appuntamento a più tardi con un nuovo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni meteo.
3: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté, www.clarté.it.
5: Sono le 10.
0: WRN Radio.
6: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

Per la mancanza d'affetto ed amore, un giorno il mondo ebbe un malore. E poiché si sentiva cadere, un bimbo piccino lo volle tenere, aprì le braccia più che poté, però non riusciva a tenerne un granché. A lui si unì un altro bambino, ma non ne tennero che un pezzettino. Poi vennero altri, a 10 e a 20, e unirono mani e continenti, bambini pallidi, giallini, mori, in un giro tondo di tanti colori. E con l'abbraccio grande e rotondo teneva in piedi l'intero mondo.

0: radio, la tua radio.
1: E perdo la luce di te, spengo le luci della città, perché mica sei stuccato, cuori rotti di porcellana, anche se facciamo tutto a casa.

0: N Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovamente bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico che rimane scorrevole sulla maggior parte delle strade e autostrade della nostra regione, comprese le carreggiate del Grande Raccordo Anulare. Sul tratto urbano dell'A24 Roma Teramo fino al 28 agosto ricordiamo che per lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza presso la galleria Pittaluga è istituita la chiusura del tratto compreso tra la tangenziale e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo. Inoltre ricordiamo che stasera sono anche attivi i cantieri notturni dalle 22 alle 6 del mattino con la chiusura parziale in direzione della tangenziale. Trasporto ferroviario, circolazione rallentata sulla linea FL7 Roma-Napoli via Formia per la presenza di persone non autorizzate nei pressi dei binari a Latina. Mentre per il trasporto capitolino sulla linea A della metropolitana per lavori di riqualificazione è chiusa la stazione di Lepanto. Fino al prossimo 30 agosto i treni transitano senza effettuare la fermata in entrambe le direzioni. È tutto, grazie dell'ascolto da Marco Ciluffa e la Sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 11:01.

comincia una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è martedì 18 di agosto, sono Francesca Romana Macri, diamo il via a un nuovo appuntamento insieme. Si dice anche che il martedì sia uno dei giorni più complicati della settimana, poi se c'è qualcuno che è tornato a lavoro e se c'è qualcuno che sta ancora un po' smaltendo il post Ferragosto, ci siamo noi di Verdi, Bianchi e Rossi che portiamo un po' di italianità. Partiamo tra pochissimo con l'agenda, quindi le date che hanno segnato la storia d'Italia in questo 18 d'agosto, e poi apriamo la pagina dello sport italiano in questo martedì parlando del Golden Boy del calcio italiano, Gianni Rivera. Poi si va in tavola col nostro Gabri, che saluto, è già lì pronto a partire, e vediamo un po' di piatti dalla Sicilia. Andiamo a Trapani per un couscous di pesce made in Sicily. Si parte con Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Diamo il via a questo appuntamento di oggi, martedì 18 di agosto. Ciao a tutti cari amici, ben ritrovati, sono Francesca Romana. Do il bentornato dalla Sicilia con furore, from the Sicily with furor. Non si dice così in inglese.
1: Con grande caldo, perché oggi fa caldissimo.
0: Ci godiamo ancora quest'estate 2026, perché qualcuno potrebbe cantare o ha cantato in passato "l'estate sta finendo". Non è questo il caso, partiamo subito con le date, quelle che hanno segnato la storia d'Italia in questo 18 di agosto.
1: La nostra consueta carrellata fra dal 293 avanti Cristo, l'anno in cui venne costruito il più antico tempio romano dedicato a Venere. Quando si parla di monumenti, opere d'arte, mi viene veramente quel sentimento di passione. Però,
0: sì, anche di patriottismo per città come Roma, come anche Agrigento, ma siamo pieni di beni culturali che rappresentano anche la storia e l'antichità, la storia che ha toccato il nostro paese.
1: Poi passiamo al 1958 con la canzone "Nel blu dipinto di blu" o "Volare che dir si voglia", anno in cui raggiunse la posizione numero uno della classifica statunitense, dove resterà per 6 settimane consecutive.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi sotto il segno del leone?
1: Geppi Cucciari, nata il 18 agosto del 1973. Poi Sergio Castellitto, classe 1953. Daniele Silvestri, nato nel 1968. Elena Santarelli, 1981. E Gianni Rivera, fuori classe del Milan, classe 1943.
0: Ci sono anche altri auguri che dobbiamo fare, sono quelli di buon onomastico con i santi del giorno.
1: Sant'Elena Imperatrice.
0: Quindi auguri a tutte le persone e alle ragazze, alle donne, alle mamme in ascolto che portano questo nome meraviglioso.
1: Eleno, vero?
0: No, penso proprio di no. Ultimo ma non meno importante invece:
1: il proverbio "se piove ad agosto, piove miele e mosto".

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot.
2: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
3: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio. Tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai.

0: arrivano i primi messaggi del martedì insieme che trascorriamo qui, ovviamente verdi, bianchi e rossi, noi lo siamo pienamente. Io Francesca Romana do il bentornato anche a Gabri, ciao Gabri.
1: Ciao Fra.
0: E chi ci scrive? Alessandra
1: e Roberto,
0: che salutiamo, ciao ragazzi.
1: Entrambi un po' irriverenti, i nostri amici ascoltatori, fanno gli auguri Alessandra a Geppi Cucciari, che questa sia la giornata più bella di una puntata di Splendida Cornice e con meno imprevisti di quelli che riesce a trasformare in battute irresistibili. Tanti auguri.
0: Lei veramente meravigliosa, mi piace la sua ironia e mi è piaciuta molto qualche anno fa sul palco dell'Ariston, così spontanea, ovviamente al fianco di Carlo Conti.
1: Anche di classe, devo dire,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Nel portamento piace.
0: Tanta, tanta roba, Geppi Cucciari, auguri.
1: E poi Roberto, buon compleanno Daniele e ricordati, salirò ma con calma, che ormai la torta pesa più della chitarra. E qui un po' cattivino, perché poi quando ti dicono che gli anni passano e te lo fanno notare, boh, è una cosa che a me un po' fa così dispiacere.
0: Vabbè, ma ci sono dei dati di fatto, delle oggettività, e guarda che andare avanti con gli anni, comunque crescere, non è una cosa negativa, anzi, a volte è il contrario.
2: È un po' di...

Siamo insieme nel martedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Abbiamo già iniziato il nostro appuntamento assieme a Gabri, che con furore viene dalla Sicilia, ormai questo è praticamente il suo soprannome. E oggi torna l'appuntamento con Sportivamente Italiani, perché abbiamo tantissimi successi del mondo italiano, del tennis, del calcio. E non solo, e oggi parliamo del Golden Boy.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Stop! Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra.

0: sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: VRN Radio. Bellissima.
2: Your radio station. Noi due siamo bravi.

0: è il martedì di Verdi, Bianchi e Rossi, quando, cari amici, torna un appuntamento con lo sport italiano, perché noi siamo sportivamente italiani. Do il bentornato ancora al nostro Gabri. Ciao Gabri.
1: Ciao Fra.
0: E parliamo di un grande calciatore che ha fatto un po' la storia anche del nostro paese. Parliamo di Gianni Rivera.
1: Assolutamente, Fra, uno dei più grandi calciatori della storia del nostro sport, diciamo preferito secondo alcuni, qualcuno si offenderà, no? C'è anche il tennis che va alla grandissima, ma ci piacciono tutti gli sport in particolare. Parliamo appunto di Gianni Rivera, abbiamo fatto gli auguri nella precedente parte del programma e adesso andiamo un po' ad analizzare quella che è stata la vita di questo immenso calciatore soprannominato Golden Boy, ragazzo d'oro, perché è esordito a 15 anni all'Alessandria. Negli anni 60 questo era un fatto assolutamente insolito e poi ha vinto un po' tutto quello che c'era da vincere, scudetti, coppe campioni, intercontinentali. Con il Milan ha fatto un po' la storia del club rossonero, capace di segnare gol importantissimi, di avere anche un ottimo calcio, un'ottima tecnica nel trovare poi soprattutto i compagni, nel metterli nelle condizioni di fare gol. Ma c'è un evento che segna in particolare per tutti noi italiani il ricordo di questo straordinario calciatore, è quella mitologica partita Italia-Germania del Messico 1970, Mondiale del 70, 4-3. Con il gol appunto di Gianni Rivera arrivato nei supplementari, una partita incredibile, epica. Te ne avranno parlato un po' i nonni.
0: Sì, quelli erano i bei tempi del calcio italiano, anzi del calcio fatto all'italiana. Adesso rimpiangiamo un po', però speriamo magari di riprenderci, non so, con gli europei. I mondiali ancora sono
1: lontanissimi,
0: lontani, sì. Sono praticamente appena finiti, quindi.
1: Comunque quella partita 3-2, pareggio Germania 3-3, poi supplementari risolta da Rivera, che vinse anche un europeo nel 68. Quindi giocatore importante sia a livello di club con il sia per la nostra nazionale.
2: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia. WRN Radio, the more you hear it, the

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
14: Sono le 11:59.
0: WRN Radio.
15: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.

0: sono tanti i vostri messaggi, ci sono arrivati e noi vi leggiamo come sempre. Io sono Francesca Romana, con noi dalla Sicilia con furore torna Gabri. Ciao Gabri.
1: Sempre con furore, ciao.
0: Esatto. Fra. Abbiamo parlato di un grande calciatore dell'Italia del passato, Gianni Rivera, giusto?
1: E non potevano mancare i messaggi dei nostri amici ascoltatori. Ci scrive Francesco, che fa una sorta di mini lettera. Caro Gianni, per noi che abbiamo vissuto i tuoi anni, il calcio e la domenica aveva un sapore diverso. Bastava che il pallone arrivasse ai tuoi piedi e San Siro tratteneva il respiro. Bello questo messaggio.
0: Il gioco era praticamente fatto, insomma, una parte di storia nella memoria di tantissimi tifosi.
1: E poi Giuseppe: Rivera non era famoso per la forza fisica, ma per l'eleganza, la visione di gioco e la precisione del passaggio. Era il classico numero 10, capace di vedere il gioco prima degli altri e di illuminare la manovra.
0: C'è un calciatore oggi che potresti paragonare o che potremmo paragonare a lui?
1: Ma oggi si fa fatica, obiettivamente il nostro calcio è un po' povero, direi che è un po' l'antesignano di quello che fu Baggio per certi aspetti, un misto, una combo tra il centrocampista di qualità e il trequartista che andava a smistare, quindi direi una combo tra Baggio e Pirlo.
0: E che

0: Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot. Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio.

Ed è un attimo che arriva il momento in cui dobbiamo andare a tavola, perché siamo noi quelli di verdi, bianchi e rossi, e oggi Gabri, con furore dalla sua Sicilia, ci porta proprio lì, anzi ci porta vicino Trapani, perché parliamo di uno dei piatti più buoni, secondo me anche perfettamente a tema estate, perché il couscous di pesce, che viene dal Nord Africa ma poi trapiantato in Sicilia, è una vera delizia. E ingredienti, storia e tutto quanto tra pochissimo a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: la farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: Spot.
5: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
6: Bellissima.

0: Sediamo a tavola qui a Verdi, Bianchi e Rossi, ovviamente metaforicamente, purtroppo metaforicamente parlando. Ben ritrovati ancora, cari amici, sono Francesca Romana, do il bentornato al nostro Gabri. Ciao Gabri.
1: Ciao Fra.
0: E dalla Sicilia con furore ci porti proprio lì, perché c'è un piatto che in Sicilia va molto forte, un piatto che però ha origini arabe e la Sicilia di arabo ne sa qualcosa.
1: Ne sa tanto, però dobbiamo dare merito anche all'esclusività di questo piatto, Fra, perché io non ho mai mangiato un couscous buono come quello trapanese.
0: Hai assaggiato però quello arabo?
1: Ho assaggiato, no, in realtà non quello arabo, ma quello rifatto alla siciliana, appunto alla trapanese. In realtà c'è anche qui una battaglia tra Trapani e San Vito Lo Capo per chi lo fa meglio, ma secondo me sono buoni entrambi. Faccio riferimento in particolare al couscous di pesce, che è da distinguere rispetto a quello fatto con le verdure, che nasce un po' dalla combinazione, appunto come dicevi tu, tra la cultura araba, in particolare Marocco, Tunisi e la Sicilia, perché in Africa, nell'Africa occidentale, lo facevano soprattutto con la carne e con le verdure, mentre siccome noi siciliani siamo amanti del pesce, abbiamo voluto fare un cambio.
0: E non solo, quindi, avendo le coste a disposizione, quale modo migliore se non appunto utilizzando uno degli alimenti più buoni della cucina anche italiana in questo modo?
1: E infatti ci hanno messo lo zampino i pescatori del Trapanese, che nell'Ottocento hanno, diciamo, suggerito questo cambiamento, che poi ha dato vita a questo piatto, che viene fatto in particolare con la semola, cioè quindi c'è una semola lavorata a mano con una tecnica particolare, a cui va aggiunto il brodo con diverse tipologie di pesce, e quindi è un piatto, insomma, che invitiamo i nostri amici ascoltatori ad assaggiare tra Trapani e San Vito Lo Capo.
0: E quindi ha il marchio di eccellenza dato da noi di Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Arriviamo alla fine di un nuovo appuntamento insieme, cari amici di Verdi, Bianchi e Rossi. Sono Francesca Romana Macri con voi tutti i giorni. Questo è il programma Verde, Bianco e Rosso, perché in lungo e in largo parliamo d'Italia. Ringrazio Gabriele, parte del team di Verdi, Bianchi e Rossi oggi. E vi ricordo che ci sentiamo domani, nel mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!
1: VRN Radio, più l'ascolti, più

0: radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado

0: Silenzio.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova drammatica escalation nel conflitto russo-ucraino. Un missile di Mosca ha colpito questa mattina l'area residenziale di un villaggio nella regione di Kharkiv. Almeno 10 morti, diversi feriti. Il presidente Zelensky annuncia ritorsioni e rinnova la richiesta all'Occidente di nuove forniture militari con le batterie difensive Patriot che sarebbero in esaurimento. Si intensificano al contempo gli attacchi ucraini in profondità in territorio russo. Oltre 600 droni sono stati lanciati nella notte in 15 regioni, inclusa quella di Mosca. Tutti sarebbero stati intercettati. Emergenza rientrata a Catania. La SAC, la società che gestisce lo scalo, ha comunicato che sono ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto della città. La decisione dopo che il livello di allerta per le attività vulcaniche dell'Etna è sceso da rosso ad arancione, disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Non chiedo sconti, a Messina si è aperta una falla e dobbiamo spiegarla. Abbiamo disposto l'ispezione, non proteggeremo chi avesse sbagliato. Il governatore della Sicilia Schifani, in un'intervista al Corriere della Sera, interviene così sul clamoroso furto delle quattro opere di Antonello da Messina, messo a segno la sera di Ferragosto al Museo Regionale Interdisciplinare della città siciliana. I quattro custodi sono in ferie d'ufficio e vi resteranno finché i fatti non saranno chiariti, aggiunge Schifani, parlando di un fatto grave su cui è necessario accertare senza indugio le responsabilità. In queste ore è in arrivo da Roma un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi nelle indagini. È caccia aperta al basista che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, mentre gli inquirenti hanno smentito la notizia del ritrovamento del furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Lutto nel mondo dello spettacolo. È morto all'età di 98 anni Fulvio Lucisano, produttore cinematografico e televisivo con oltre 70 anni di carriera alle spalle. Lucisano ha contribuito a scrivere la storia del cinema italiano con la sua società di produzione Italian International Film e Lucisano Media Group ed è stato presidente dell'ANICA dal 1998 al 2001. Nella sua lunga carriera ha prodotto oltre 130 film, tra cui Tre Tigri contro Tre Tigri, Aragosta a colazione, Ricomincio da Tre e Fantozzi il ritorno. Tra i suoi più grandi meriti, quello di aver puntato su Massimo Troisi, al quale produsse il suo primo film. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Sono le 13:02.
3: VRN Radio. VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

qualcosa. Mentre dorme questa città, sotto la nostra schiena nuda, sto cercando qualcosa. Sto cercando qualcosa. Mentre questo autunno caldo fonde l'anima di questo giorno qualunque, di questa vita qualunque, in questo albergo qualunque. Che strana bugia è la verità. Sull'orlo di una crisi d'amore, sull'orlo di una crisi d'amore, sto cercando qualcosa.

0: QRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità.
2: Nuovamente bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico che rimane scorrevole sulla maggior parte delle strade e autostrade della nostra regione, comprese le carreggiate del Grande Raccordo Anulare. Sul tratto urbano dell'A24 Roma-Teramo fino al 28 agosto ricordiamo che per lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza presso la galleria Pittaluga è istituita la chiusura del tratto compreso tra la tangenziale e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo. Inoltre ricordiamo che questa stasera sono anche attivi i cantieri notturni dalle 22 alle 6 del mattino con la chiusura parziale in direzione della tangenziale. Sulla metro mare circolazione limitata tra Porta San Paolo e Lido Centro in entrambe le direzioni a causa di un incendio in prossimità della stazione di Cristoforo Colombo. In corso gli interventi dei vigili del fuoco.

Eccoci, eccoci qua, la puntata è quella del martedì. Allora, sai cosa stavo pensando? Che c'è sta cosa bella, no? Che in estate, in piena estate, come ci troviamo adesso, molti sono in vacanza e magari hanno altro da fare, ma chi è a casa si affeziona in maniera incredibile alla radio e ci arrivano un sacco di messaggi e questo ci fa piacere. Con questa bella notizia apriamo anche oggi l'ombrellone di Tipi da spiaggia.

vabbè, è qualcosa che è capitato a tutti noi, magari anche non l'abbiamo fatto, dai, a chi non è capitato di essere magari lì che si sta chiacchierando con qualcuno, che ne so, magari a tavola o al bar o semplicemente, insomma, stiamo parlando con una persona e siamo distratti dal telefono. Dai, succede e sappiamo benissimo quanto può dar fastidio all'altra persona o qualcosa di questo genere. Beh, adesso esiste anche un nome ufficiale per questa cosa, si chiama pubbing o fubbing, dipende da come la volete pronunciare, è dall'unione di phone e snubbing, cioè ignorare qualcuno per dedicarsi allo smartphone, ecco. E c'è questo studio pubblicato proprio pochi giorni fa che ha analizzato questo comportamento in particolare nella generazione Z, ma non riguarda sicuramente solo loro, solo i giovanissimi, anche noi che ci abbiamo qualche anno in più. Go!

0: E sono in Croce Rossa da 7 anni.
1: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
5: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
6: Diventa anche tu un volontario.
7: Spot! Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com powered by Tecnotel.
8: VRN Radio, più l'ascolto.

Notizie che riguardano le vacanze e le vacanze quest'estate: 17 milioni e mezzo di turisti in viaggio nel nostro paese tra il primo e il 23 di agosto, 9 miliardi di euro di spese, insomma c'è grande movimento. C'è anche questa curiosità interessante che sempre più persone stanno distribuendo le vacanze durante tutta l'estate, cioè evitando di concentrare tutto ad agosto. Insomma, molti già hanno fatto le vacanze, anzi molti ne hanno già finite. Li saluto e li abbraccio. Beh, attenzione, il 31,1% di tutti i pernottamenti turistici dell'Unione Europea si sta

Tendenze moda per quest'estate 2026? Beh, questa sicuramente sì, è qualcosa di curioso. Il beachwear che sta conquistando le città, cioè, cosa vuol dire? Insomma, il costume, costumi, capi da abbigliamento da spiaggia, magari insomma non proprio, sai, il tanga o la brasiliana, no, ma insomma l'abbigliamento che di solito usi, ecco, magari la sera, ma nell'ora dell'aperitivo in spiaggia, beh, viene reinterpretato anche in città per appunto aperitivi, serate e persino per cene, pensate un po', il confine tra sono appena uscito dal mare e sono vestito così, perché fashion diventa sempre più sottile, cioè non riesce a capire se uno si è vestito così perché la tendenza o appunto perché arriva dalla spiaggia proprio all'ultimo minuto.

0: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot. Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
3: The more you feel it.

0: senza di te.
1: Stavo leggendo i vostri commenti riguardo alla notizia di prima, no? Quella del portare il costume da bagno anche in città. Cioè, no, io adesso immagino la scena. Sei lì in centro e vedi una persona con il costume e la camicia elegante, magari. Ecco, non pensate che si sia dimenticato i pantaloni. Potrebbe semplicemente essere qualcuno che è all'ultima moda, all'ultimo grido. A me non è ancora capitato di vedere qualcuno vestito così, però non si sa mai.

No, non ci credo, sarebbe una notiziona davvero. Però l'indiscrezione c'è, riguarda Johnny Depp, che sembra sia in trattative per il sesto Pirati dei Caraibi, quindi tornerebbe a vestire i panni di Jack Sparrow e a farci emozionare con le sue avventure. Per il momento ci sono dei contatti con l'attore e il nuovo film dovrebbe avere Jack Sparrow in un ruolo un po' secondario. Comunque, se metti secondario Johnny Depp, non esiste.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
5: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
11: Odio questa notte.
10: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
9: Ali.
10: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
14: Sono le 15:01.
0: URL.

Parliamo di efficienza energetica, di case che ti permettono di risparmiare sia nel riscaldamento che nei climatizzatori. Insomma, sono queste leggi che fanno anche discutere, no? Perché uno dice: caspita, devo spendere soldi poi per adattare la mia casa. Ecco, in questi casi devo dire che non è male essere dei poveracci, cioè avere una casetta piccola, magari un appartamentino e così via. Pensa se ci avessi un castello, magari più castelli, come capita a Re Carlo d'Inghilterra, che tra l'altro hanno fatto della sostenibilità, della tutela dell'ambiente un elemento centrale della loro immagine pubblica. Beh, sembra proprio che centinaia di immobili di loro proprietà non siano a norma, o almeno non raggiungono gli standard previsti entro il 2030, che non è fra tanto, è il 2030, fa poco più di 3 anni, voglio dire. Secondo questa inchiesta del Guardian, 630 immobili affittati di proprietà appunto del re d'Inghilterra non sono a norma, e quindi dovranno spendere qualcosa come 10 milioni di euro per l'efficienza energetica e forse anche qualcosa di più.

L'onestà nel gioco, ecco, essere corretti, importantissimo, no? Invece negli Stati Uniti questo golfista, assolutamente, ma cosa si è messo in testa? Ecco, allora che cosa ha fatto? Per far finta, o almeno insomma per potersi vantare di avere fatto, come si dice, una hole in one, una buca in uno, questo golfista ha nascosto di notte la pallina nella buca, poi ha tirato quando è andato poi al mattino a giocare, ha fatto il suo tiro di golf, come si dice, come si chiama, la sua mazzata di golf con la mazza, vabbè, e ha simulato la buca, in realtà insomma no, e la pallina che c'era dentro non era quella sua, lo hanno beccato. Sei fatto una magra figura davvero.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Spot. Forse non salverò il mondo.
3: Forse non salverò l'economia.
2: Forse non salverò tutti gli indifesi.
3: Forse non salverò l'Amazzonia.
4: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
5: WRN Radio. The more you hear it, the more

Volando sui social, questo rifugio d'alta montagna si chiama Rifugio Frederick August e si trova ai piedi del Sassolungo in Val di Fassa. Ecco, questo rifugio è diventato famoso per i suoi krapfen, i krapfen alla crema, che sono diventati virali su TikTok e su Instagram. Ecco, 3 euro cada uno, che è un prezzo, insomma, voglio dire, abbastanza giusto per un posto d'alta montagna. Questo grande bombolone ripieno di crema alla vaniglia ricoperto di zucchero a velo sta diventando virale perché c'è una fila interminabile di turisti che è lì in fila per acquistare questo krapfen, e loro ne hanno tantissimi lì esposti, che poi, insomma, se li contendono i turisti. Cioè, voglio dire, sei lì in un posto fantastico, bello, c'hai da fotografare un sacco di cose, hai motivo di andarci di lì per un sacco di cose. Ecco, la gente ci va perché? Per i bomboloni alla crema.

0: piace.
1: Torniamo a parlare di mode di quest'estate 2026, di mode strane, ce ne sono davvero, davvero tante. Se prima abbiamo parlato del fatto che si può girare per la città, o meglio, insomma, è diventato di moda girare per la città sempre in costume da bagno. Ecco, la tendenza, invece, per quanto riguarda la pelle, il trucco, è il make-up sunburn. Cos'è? Che è quel trucco, effetto scottatura solare. Cioè, sei presente dopo una giornata di sole che c'ha le guance rosse e così via. Ecco, questa sta diventando la nuova tendenza, tanto che la generazione Z la sta ricreando, anche per chi non è andato in spiaggia, per chi magari è rimasto a casa, al lavoro, per tutto il giorno e il pomeriggio. Ecco, le guanciotte rosse da scottatura solare, nuova tendenza.

Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere.

0: quelli più a rischio e che hanno più bisogno, per proteggerli, per curarli, per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre e non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF, per ogni bambino.
1: Spot.
2: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.

Sappiamo quanto è importante fare del movimento, poi nelle giornate calde d'agosto non è che c'hai voglia di metterti lì, fare la corsetta, fare ginnastica, ecco, speriamo che in questi giorni le temperature permettano magari di tornare anche a fare attività fisica, ma la possiamo fare anche semplicemente nei momenti più impensabili, quelle che non ci facciamo caso, ad esempio quando dobbiamo scegliere se prendere l'ascensore o se fare le scale. Ecco, è uscita in questi giorni questa ricerca, questo studio. Insomma, già si sapeva che la vita sedentaria è legata ad un peggioramento generale delle condizioni di salute, e in particolare quelle del cuore, ma adesso sono stati analizzati 480.000 partecipanti di età tra i 35 e gli 84 anni. La scoperta è stata che chi sale le scale, invece di prendere l'ascensore magari, e si fa ogni giorno magari quelle 2-3 rampe di scale, ha una probabilità di morire per le malattie di cuore inferiore del 39%, per cause, per problemi cardiaci appunto, e del 24% in meno per altre cause rispetto a chi non utilizza le scale. Cioè non è poco, non è davvero poco, cioè c'è un terzo di possibilità di campare più a lungo semplicemente facendo le scale. Sì.

0: No, vabbè, direttore, peccato che noi ci abbiamo pochi scalini qui per arrivare in radio. Ma anche quelli li farò con maggiore entusiasmo nei prossimi giorni, sapendo che è tutta salute, eh. Va bene, siamo arrivati ai saluti, ma certo che sì. Allora io qui vi lascio e vi aspetto domani sempre a quest'ora sotto l'ombrellone di Tipi da spiaggia.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.
3: Let's go. Sounds good.

0: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: VRN Viabilità.
2: Astrol Infomobilità.
3: Un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico che rimane scorrevole sulla maggior parte delle strade e autostrade della nostra regione, comprese le carreggiate del raccordo anulare. Sul tratto urbano della 24 fino al 28 agosto per lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza presso la galleria Pittaluga, istituita la chiusura del tratto compreso tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio verso il raccordo anulare. Ricordiamo questa sera attivi anche i cantieri notturni dalle 22 alle 6 del mattino con la chiusura in direzione tangenziale. Per il trasporto capitolino sulla linea A della metropolitana per lavori di riqualificazione è chiusa la stazione Lepanto fino al prossimo 30 agosto. I treni transitano senza effettuare la fermata in entrambe le direzioni. Ed è tutto da Federico Ascani da Astral Infomobilità. Grazie per l'attenzione e a seguire un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
4: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 15:59.

Benvenuti a tutti, buon martedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo anche per oggi per accompagnarvi in quello che è il nostro consueto viaggio con tante notizie e con tanta musica. Come primo argomento di oggi, tra poco parleremo dei baci. Quanto è bello baciare la persona che amiamo, che è al nostro fianco, e durante un bacio dobbiamo fare un bel po' di cose, no? Dobbiamo evitare il naso, i denti, i movimenti nella direzione sbagliata, eppure nessuno si mette d'accordo prima. Non è che dico io mi metto a destra e tu ti metti a sinistra, così riusciamo a baciarci bene. La cosa curiosa è che moltissime persone scelgono spontaneamente lo stesso lato.

Iniziamo il nostro appuntamento di questo martedì su The Meg con una cosa bella che facciamo tutti noi: baciare una persona, baciare il nostro partner, una persona che stiamo frequentando, nostra moglie, marito. Sono cose meravigliose, no? E parliamo proprio del bacio, della tecnica del bacio. Diversi studi hanno osservato che durante un bacio tendiamo più spesso a inclinare la testa verso destra. In alcune ricerche questa preferenza riguardava più di 2 persone su 3. Il motivo potrebbe essere legato alla laterizzazione, cioè alla naturale tendenza del nostro cervello e del nostro corpo a preferire un lato in determinati movimenti. Chi prende l'iniziativa appunto sembra scegliere maggiormente la direzione, mentre l'altra persona tende ad adattarsi. Ed è anche abbastanza utile se ci pensiamo, perché evita proprio di trasformare un momento romantico, no? Che è il bacio, in uno scontro tra nasi. Quindi è un accompagnarsi, è un po' come ballare un liscio, il bacio in questo caso.

0: 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot.
3: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
4: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
5: VRN Radio, più l'ascolti.

Cari amici di The Mag, qualche giorno fa ho ritrovato una vecchia fotocamera digitale. Il telefono, lo sappiamo, fa foto molto, molto più belle, no? Sono di qualità, soprattutto gli ultimi telefoni di ultima generazione veramente hanno delle telecamere pazzesche, eppure quelle immagini un po' sgranate, no? Dei macchinari vintage, chiamiamoli così, hanno qualcosa di romantico e stanno tornando di moda. È una cosa che mi piace veramente tanto.

0: C'è un oggetto che sta vivendo una seconda giovinezza e sono le vecchie fotocamere digitali compatte, soprattutto tra i più giovani. Questa è la cosa curiosa, no, della notizia, perché sappiamo che le mode, determinati oggetti fanno sempre questo giro enorme, poi ritornano. C'è questa esigenza di avere un qualcosa di vintage, di ritornare al passato, soprattutto riprendendo delle cose belle, delle cose storiche. E non perché sono migliori degli smartphone, perché sappiamo, come abbiamo già detto prima, che gli smartphone oggi fanno delle foto veramente professionali, gli ultimi smartphone di ultima generazione, però piacciono le telecamere antiche proprio perché sono imperfette, flash fortissimo, colori particolari, fotografie meno definite, no? Che sembrano arrivate da un'estate, se facciamo la foto proprio per quest'estate, di 15 anni fa. Però è una cosa molto interessante. E c'è anche un altro dettaglio: quando usiamo una fotocamera non arrivano notifiche, messaggi o la tentazione di modificarla immediatamente quella foto, ma tu la fai, poi la devi stampare e sai che sarà così, e quello scatto riprende proprio quell'attimo lì. Non cerchiamo la perfezione, no, fammene altre 100 finché non trovo la posizione giusta, finché non esce come voglio io, come deve essere il colore del sole. Oggi si possono fare veramente tante cose, invece i giovani hanno deciso di tornare un po' a quest'imperfezione, fotografarsi sì, ma non con solo con i telefoni, ma anche con queste vecchie fotocamere.
1: Ti fai

0: WRN Radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot. Chiama Stefania.
4: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
3: Ora però posso chiamare senza auricolare?
4: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
3: Ma io non ti butterei mai.
4: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente.

Siete andati ad un concerto quest'estate? Siete stati a quei concerti dove non si utilizzano i telefoni? È una cosa che sta diventando sempre più comune, sempre più artisti stanno proponendo concerti e spettacoli phone free, cioè senza telefoni utilizzabili durante l'esibizione. In molti casi il cellulare viene inserito all'ingresso in una custodia sigillata che resta nelle mani comunque del proprietario del telefono. Se serve utilizzarlo bisogna raggiungere un'area dedicata, quindi puoi sbloccarlo, puoi farlo uscire da questa scatolina, da questa bustina e puoi utilizzarlo. E l'obiettivo è semplice, praticamente oggi molti artisti preferiscono avere un pubblico che guarda davvero il palco invece di passare metà del concerto cercando di fare il video perfetto e non emozionarsi, no? E non ballare in determinati momenti. Naturalmente la scelta divide, no? Questa scelta, c'è chi dice ho pagato il biglietto, voglio un ricordo, oppure sono venuto semplicemente per fare dei contenuti per i social. Invece c'è chi pensa che proprio perché il biglietto è costato tanto forse varrebbe la pena godersi lo spettacolo con i propri occhi senza utilizzare il cellulare. Magari il ricordo migliore sarà proprio quello che non abbiamo registrato.

0: The Mag, il magazine senza tabù.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.

0: For you.
1: VRN Viabilità.
2: Astral Infomobilità.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico scorrevole sulle principali strade e autostrade della regione, ad eccezione di code sulla diramazione Roma Sud all'altezza della barriera di Roma Sud in direzione del Grande Raccordo Anulare. Sul tratto urbano della 24 fino al 28 agosto, per lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza nella galleria Pittaluga, chiuso il tratto compreso tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo. Ricordiamo inoltre che questa sera cantieri notturni con chiusura totale tra lo svincolo di Portonaccio e la tangenziale est in direzione Roma dalle ore 22 sino alle ore 6 di domani. Prestare attenzione alla segnaletica sul posto. Da Brea Vernier, da Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio della Regione Lazio.
4: Sono le 16 e 58 minuti.
1: VRN Radio.
5: VRN, la radio dei numeri 1.

0: Finché ci sarà un bacio, ci sarà la speranza. Finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico che rimane scorrevole sulla maggior parte delle strade e autostrade della nostra regione, ad eccezione di code sulla diramazione Roma Sud, altezza barriera Roma Sud, direzione raccordo anulare. Sul tratto urbano della 24 fino al 28 agosto, per lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza presso la galleria Pittaluga, istituita la chiusura del tratto compreso tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio verso il raccordo anulare. Ricordiamo questa sera attivi anche i cantieri notturni dalle 22 alle 6 del mattino con chiusura totale in direzione tangenziale tra Portonaccio e tangenziale est. Ed è tutto da Federico Ascani e da Astralinfo Mobilità, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 17 e 58 minuti.
2: URL Radio.
3: Buona estate da DJ Fly, che tornerà in diretta a settembre. Sulle onde della musica invece continua in playlist sempre alle 18 su Web Radio Network.

0: e notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
1: Carissimi, ben ritrovati sulle onde della musica. Inizia adesso. Un saluto, un abbraccio a voi tutti, un saluto anche a Fabio, la sua super hits. Beh, oggi non abbiamo qui in scaletta i Fleetwood Mac, ma comunque l'aria che si respira è quella, come sempre, lo sappiamo ormai, e qui sulle onde della musica. Bene, iniziamo appunto adesso con i Doobie Brothers, la bellissima Nobody su VRN Radio.

Questa è la versione dei Creedence del 1970, e bella, famosissima, Before Accuse Me, Take a Look at Yourself, un brano rifatto anche da Eric Clapton nel 1989 dall'album Journeyman, ma in origine questo brano è di Bo Diddley nel 1957 sulle onde della musica WRN Radio. Adesso c'è Eric Clapton.

0: radio station.
1: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Prima abbiamo ascoltato Cassie Ashton dall'album Made from the Dirt, il brano Drive You Out of My Mind del 2024 sulle onde della musica.

Una tra le tante meraviglie degli anni 70, 1972, Uriah Heep, l'album Demons Wizards. Abbiamo ascoltato il brano che apriva l'album, Demons.

Errata, corrige prima il brano degli Uriah Heep, non era Demon ma era Wizard, bene, dall'album Demons and Wizards degli Uriah Heep, mentre questa bellissima Going to California, il brano dei Led Zeppelin contenuto nel loro quarto album.

Degli Yes, Going for the One, era il 1977, un'atmosfera un po' ecclesiastica con questa bellissima Wonder Stories. Continuiamo con la musica, adesso c'è Alan Parsons Project.

0: your radio station.
1: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
2: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
3: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
2: Niente, ignora tutti i messaggi.
4: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
5: Di Alan Parsons Project, il brano che abbiamo ascoltato era Time dall'album The Turn of a Friendly Car. Bene, continuiamo con un bel brano dei Genesis.

Il viaggio di oggi in Sulle Onde della Musica prevedeva appunto in chiusura queste due suite tra questa che abbiamo ascoltato, se così si può dire, insomma, scherzando, Dance on a Volcano dei Genesis, Trick of the Tail, l'album del 1976, per chiudere poi con un altro brano abbastanza consistente dei Pink Floyd, contenuto nell'album Animals del 1977, Dogs, bellissima. Quindi a questo punto vi saluto, vi lascio ai Pink Floyd con Dogs e ci sentiamo come sempre domani alle 18, come sempre su VRN Radio. Ciao.

0: Infomobilità. Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astra l'Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sull'Aurelia permangono code a causa di un mezzo pesante in panne tra raccordo e via di Casal Selce in direzione Torre in Pietra. Si transita su carreggiata ridotta. Spostiamoci su via Nettunense in colonnamenti tra raccordo e via Genio Civile in direzione di Ardea. Sulla diramazione Roma Sud, per lavori alle barriere di sicurezza, dalle ore 22 di questa sera e sino alle ore 6 di domani mattina resterà chiuso lo svincolo di San Cesario per il traffico in entrata verso la 1 Milano-Napoli. In alternativa si consiglia lo svincolo di Monteporzio Catone sulla diramazione Roma Sud o Valmontone sulla 1 Roma-Napoli. Infine il trasporto pubblico sulla linea A della metropolitana per lavori di riqualificazione è chiusa la stazione Lepanto. Fino al prossimo 30 agosto i treni transitano senza effettuare la fermata in entrambe le direzioni. Da Valeria Vernier da Astra l'Infomobilità è tutto. Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 18 e 59 minuti.
2: VRN Radio. VRN, la radio dei numeri uno.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot.
2: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800-188-998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
3: WRN. Your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: Beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì. E te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Stop! Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
4: Bellissima.
5: Più ascolto.

0: richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: Se qualcosa è andato storto, se la te tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto, sono finita sempre al solito posto, torno a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa? Cosa?
2: VRN Cinema.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
13: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
14: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
13: Ali.
14: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
16: Sono le 20.
2: VRN Radio.
17: Stai ascoltando? VRN Radio.

0: VRN Libri.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
4: Luigi Omar Martinuzzi, con il suo ultimo romanzo, ci invita a un'avventura avvincente nell'oscurità della mente umana. L'agente dell'FBI John Bay, un uomo tormentato dal passato, si trova a fronteggiare una serie di omicidi nella sua Springfield. Mentre lotta contro un folle assassino e i suoi demoni interiori, John scopre il potere dei pensieri e delle emozioni, grazie alla legge dell'attrazione. Questo romanzo non è solo suspense, ma un profondo viaggio nell'animo umano che esplora fascino e contraddizioni tra bene e male. Un vero must per chi ama il mistero e la riflessione. Luigi Omar Martinuzzi, L'attrazione del buio, Leone Editore.
0: Da leggere.
5: È madre chi dà vita, chi mette al mondo, chi dà inizio, chi prende una cosa iniziata da qualcun altro e la fa fiorire. Chi accoglie una causa persa e la fa diventare un capolavoro, che sia un bambino, un sogno, un cammino, un modo di essere. Ho conosciuto madri che non sono neanche femmine. Dal libro Il barattolo di Antonella Angeloni, edizioni Il Viandante.
1: Da leggere.
6: Tutum, tutum, tutum. Il cuore della piccola Isabel batte e attraverso tante prove dolorose che la vita le dà, diventa donna, capace di amarsi, capace di curare le ferite dell'anima. Se vuoi tuffarti in un mare di emozioni, leggi Sole in fronte di Simona Monti, Bertoni Editore.
0: Da leggere.
7: Ultimo genito di dinastia, crociato, stratega. Un uomo che sognò un impero. Rivivi l'epica ascesa di Carlo I d'Angiò, il condottiero che sconfisse gli Svevi, conquistò regni e fece di Napoli la capitale mediterranea. La sua figura fu decisiva per il destino dell'Italia meridionale e dell'Europa. Scopri la nuova biografia Carlo I d'Angiò, Il sogno di un impero mediterraneo, di Sergio Ferdinandi, edita da grafe.it edizioni.
1: Da leggere.
0: Seguici su Instagram libri.daleggere.
8: Sono le 21:02.

0: 80 e 90.
1: Benvenuto a colui che è arrivato per la prima volta ad ascoltare l'appuntamento che si chiama Super Sound. Propongo la musica degli anni 80 e 90, girando un po' nei vari generi musicali che sono stati i grandissimi successi che sono passati alla radio. Faccio un attimo il furbo perché la prima canzone è del 1977, ma ci sta perché ha avuto un grandissimo successo dopo. È una canzone di questo personaggio che è napoletano, nato su Scie Rock, ma diventato un grande paladino della musica funk dance. La canzone è di Alan Sorrenti con Figli delle Stelle. Ancora mondo un po' dance con la voce di Alicia, cantante freestyle dance pop americana. La canzone è Baby Talk. E poi una canzone che risulta in tantissimi film, usata e super usata, si chiamano Sixpence None the Richer. La canzone forse non ha bisogno di presentazioni, ma lo faccio. Si intitola Kiss Me. Benvenuti in Super Sound.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Era il 1982, Paul McCartney e Michael Jackson incidono The Girl Is Mine. Qualche anno dopo, nel 1998, un'altra grande coppia musicale, Brandy e Monica con The Boy Is Mine, una canzone per conquistare un grande uomo. 883 con una canzone che ci riporta indietro negli anni e fa venire in mente soprattutto i tempi passati che non torneranno più. 883 appunto con Gli Anni. E poi un po' di rock di quello inglese con Bellew Sam. Faremo una passeggiata in Some People, album bellissimo, con la canzone che si intitola Imagination. Buon ascolto di Super Sound.
0: Tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco Edelweiss.

vi piacciono, che le mie playlist siano ben accettate da tutti quanti voi. Io credo che con questa prossima canzone qualcuno dirà: oh, finalmente! Si chiama Conscience, è un album uscito nel 1993 dal gruppo dei Beloved. Una canzone scritta da Joe Marsh e Ellen Marsh, si intitola Sweet Harmony. Formazione rock statunitense, si chiamano Boston, molto famosi per More Than a Feeling, pezzo del 1976. Tornano però nel 1986, quindi 10 anni dopo, con Amanda. E poi un po' di rock all'italiana con Gianluca Grignani. Si chiama Destinazione Paradiso questo album, da dove primo estratto fu La mia storia tra le dita. Benvenuti e buon ascolto di Super Sound.

0: Super Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
2: Ci sono tre canzoni, una diversa dall'altra, come dico spesso e volentieri quando andiamo a mischiare le nostre canzoni in questo appuntamento che vede protagonista sempre la musica degli anni 80 e 90. C'è una grande accoppiata, senegalese Youssou N'Dour e la svedese Nene Cherry, con questa canzone che parla dei primi 7 secondi di vita di un bambino appena nato. È proprio 7 Seconds. Subito dopo entreremo nel mondo di Rebel Yell, che è il secondo album di Billy Idol, album che è stato considerato un grande capolavoro del rocker britannico. Lo ascolteremo con Eyes Without House e Face. E poi uno dei primi esempi di musica italiana tra il rap e il funk è la storia di uno sbruffone da discoteca e di una presunta conquista. Tutto questo in Ma quale idea?

pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

Oggi chiuderemo alla grande con un album che è stato quello d'esordio di questa formazione inglese. Si chiama It's Better to Travel. Si sta parlando delle Swing House Sister, con questa canzone che arriverà dopo il grande successo di Breakout, e vale dire Surrender. Io su questo pezzo vi saluto, vi do l'appuntamento ad un prossimo Super Sound su questa radio, naturalmente sempre con il meglio della musica degli anni 80 e 90. Ciao a tutti da parte di Marco e del Vice.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te, Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
14: Sono le 22.
15: VRN Radio.
16: VRN Radio. Più l'ascolti,

0: ascoltando VRN Radio.
1: Vediamo cosa ci riserva questa sera, che è cominciata con un desiderio di vivere le cose che verranno, connessi col respiro e senza troppo affanno.

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
0: La tua radio.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: Stai ascoltando VRN Radio.
1: Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni il suo papà

vedevo come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E non

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. L'indecresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.